0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
2: 88.5 con la musica che a ti gusta.